0: mai taloa. Tu mai taloa. Tangaloa e a tua e langi tua ua.
1: Tāpū!
0: Tu la la koripo. Ho langi mamaui. Tākina mai. Si losi. Losi mai.
1: Tāpū!
0: Whakamonuina mai. E tau whakamatana kupu. Poi tau lilifu motu. Tolo tolo mai e. Taki, my toffee mau, ever all new air. Kitu, yeah. Totoni new air, alamai. Totoni new air, alamai. Tumai atoi. Pakalulu. Pakalulu. Good boy!